elementi, ma tu sei materie, tini sei elementi, si mi son folio le colonne trenti, con si deni proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,

vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simis son foliore, color attenti, considini proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,